chef ci diminuivi anche la paga, la busta paga. E Monte Falcone, ogni famiglia aveva il maiale. Si comprava un anno prima, lo doveva crescere un anno il maiale. E qui ti doveva bastare un anno il maiale. Ti mangiava tutto, ti mangiava tutto quello che avevi il maiale, perfino il cuoio del maiale. Tu stavi per la festa, si mettevano per la festa, prendeva un poco, come si dice, a cotta, e quello si faceva la festa. Era tutto diverso di fronte a oggi. Si preparano per te, Rosabella sposerà, che sposare ci dovrà. Ci sposeremo a maggio con tante rose, con tante rose. Canta al fuoco un bel dì, noi diremo di sì. Noi per mangiare facevamo sempre la pasta a mano. Prima si andava a lavorare in campagna, a piedi, un'ora di strada. Poi arrivava, andava a fare un vascio di legno al bosco che si vede e cucinava con il fuoco. Metteva la caldaia, non lo so se c'era una caldaia come quella. Appeso una catena, presa quella catena. Si metteva la legna sotto, la legna più fine, e faceva il fuoco. Faceva il fuoco e la donna di casa faceva la pasta fatta a mano, con la farina. Con la farina faceva la pasta a mano. Quando era pronta che bolliva la pentola, il caldaio ammanava e si mangiava tutto dentro un piatto solo. La pasta faceva, metteva magari un chilo di farina sopra un quadro così, diritto. Si faceva la sfoglia e poi si tagliava con il coltello. Come usciva, scevano i fettelelli, sceva la pasta lunga, magari faceva un pomodoro e si mangiava tutto così, tutti insieme. Tutta la famiglia si mangiava quella pasta lì. Quando era tempo di pomodoro, facevamo i pomodori, la salsa, poi si seccava al sole e poi quando dovevamo cucinare un po' di olio, mettevamo un po' di salsa dentro, era la dose. Si faceva tutto, sì. Ogni 15 giorni si ammassava un pane fatto in casa, con i forni del paese. I panni erano così grandi, pure 7-8 kg, e si ammassava ogni 15 giorni, si faceva un pane, e quello ti doveva bastare.

Nella mia famiglia eravamo cinque persone, cinque, magari pure chi era 10 persone, dipende, ogni famiglia era una tribuna di bambini in quei tempi. Era luce e battesimo, sai quando la bambina nasceva. E poi la mala nutrizione, morivano quasi tutto, poco, noi eravamo 7 o 8, mi ero rimasta appena 3 sorelle. E poi quando avevano i bambini piccoli, sopportavano pure i bambini in campagna, sopportavano perché le mamme l'avevano rallattata e li tenevano pure in campagna. Poi si fasciavano con i fasciatoi i bambini, non è che nascevano e i vestivi i bambini, rimanevano come i salami, li così, stavano azzaccati, come se preso un salame. I bambini non pensavano proprio, manca vedevano se ci stava la possibilità e neanche se non c'era la possibilità. A basta che nascevano bambini, tutti. Era una tribù, la famiglia, tra nonna, bambini, genitori, era tutta una tribù, si stava tutti insieme. E questa era la campagna prima, si stava.

Ogni cosa, il suono è diverso, no? Ogni cosa. Se suonava una campana che si riceve, suonata a mattutina. A mattutina significa che ti veralizza e dove andare in campagna. A che ora? Se suonava prestissimo, che è scuro. Dice suonata a mattutina e tutti si dovevano alzare con le campane. C'era un paese che sentiva a mezzogiorno, andava a mangiare a mezzogiorno. Stava pure ad ottenere il segnale del sole perché non si sentiva la campana. Allora avevano il sole che ottenevano per segno. Dice, quando è a mezzogiorno, il sole arriva a quel punto là, no? Quando si suona, per esempio, che ci stanno dei fondi, si suona diversa. E suona tam

0: Panita Christiane Popolare di Yama Cumbagna Maria che la madre di Gesù. Pacele per mare per nominata va Santa Maria Ramonte Carmele noi la Yama accompagna. Stevo sagrastan dietro una porta della chiesa, teneva tutte le persone che si erano appigliate a sedie per sedersi a messa. Ogni persona teneva a sedia, sai, aveva appigliato magari 100 sedie, 2 sedie, e uno ti pigliava a sedie per un anno, e poi c'era un po' di grano, e pagava a sedia tutta l'anno che si era seduta a messa. Le 40 ore ci stanno certe funzioni che si fanno diverse, si dicono le 40 ore che fanno ancora mo, stanno ancora mo sti tradizioni, ma mo si vanno facendo, danno tutto il paese partecipava alle 40 ore, si erano notte assai a mattina, facevano tutti i canti, i canti delle 40 ore.
1: So everybody that we talk the project, they get involved immediately because, and this is the best feedback we can get, is that if they like it, they will support us. If they like us, they will. But people have been super supportive, so it's like it's guys that we're doing it right.
2: Something very important, I think, the very valuable is. The communication, the direct communication with the people. When we start to communicate in Italian, you know, our precarious Italian is, but the response was really, really good. They started to interest in the project. They started to give us feedback, very important feedback related with the bells, related with the cook, etc. So I think the important part of the project is our communication with the local
3: people.

presa, dici ma razza sto paese. Tu bella paese munda falcona, dove hanno trattata troppo buona, a dove hanno trattata troppo buona. Mi essendo donna verde gianda, noi ringraziamo a tutta quanta, noi ringraziamo a tutta.